0: Buonasera, benvenute e benvenuti al una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Non Aim Radio, frequenze digitali, perché realisticamente adesso ci state ascoltando dalla vostra app di Rai Play Sound. E appunto, come ben sapete, Wunderkammer è una trasmissione basata sull'effetto sorpresa, sorprese musicali, sorprese negli aneddoti che timidamente provo a proporvi, e sorprese anche negli ospiti. E questa è una trasmissione così sorprendente che appunto l'ospite di oggi è in ritardo, non è ancora arrivato. Arriverà, ha mandato delle foto, è nel traffico, ma sta arrivando. Io non so neanche se me la sento di spoilerarvi la sua identità, ma vi giuro che ne vale la pena. Restate ad ascoltare, che appena arriva lo metto sotto torchio. E in realtà oggi che giorno è? Martedì. Ieri dicevamo nella puntata di ieri che martedì è il giorno in cui si è davvero più malinconici nel corso della settimana, secondo la scienza, la neuroscienza. Stavo anche soffocando, questa è veramente una puntata piena di avvenimenti inaspettati. E vedete, il martedì, che dicevo, secondo la neuroscienza, è il giorno davvero sciagurato della settimana, e non è il lunedì. E devo dire che una serie di avvenimenti avvenuti quest'oggi non fanno altro che confermarmi questa opinione, chiaramente, dei neuroscienziati ben più competenti di me. E quindi, temporeggiando, in attesa del nostro ospite, ma che dico, speciale, specialissimo, una delle menti più brillanti della nostra generazione, forse sì, questa è una mezza citazione di Allen Ginsberg, vabbè, lo dico per chi di voi ama la poesia e gli scrittori beat. E nell'attesa io vi ho selezionato un pezzo da ascoltare e riascoltare, devo dire un pezzo molto noto, che ho recuperato di recente perché, come forse sapete, è uscito un nuovo disco dei Gorillaz, la band un po' d'animazione, un po' composta da veri musicisti, comunque in ogni caso capeggiata da Damon Albarn, già leader dei Blur, e a onor del vero questa nuova uscita mi ha fatto riascoltare i vecchi dischi dei Gorillaz, e in particolare ho recuperato questo pezzo del 2005, che pensavo fosse uscito dopo, invece ha più di 20 anni, incredibile, che è il featuring tra i Gorillaz e Sean Ryder, già frontman degli Happy Mondays, che chi di voi apprezza, segue, conosce la scena musicale di Manchester è uno proprio dei padri putativi di quell'ondata musicale lì. Citavamo nella primissima puntata l'Acid House, ed ecco, gli Happy Mondays sono stati tra i sacerdoti di questa nuova scena, appunto nei primi anni 90 a Manchester, ma non solo, avendo poi un enorme impatto sulle band che successivamente nasceranno da quelle parti. E vi consiglio per esempio di ascoltare Kinky Afro degli Happy Mondays e riscontrare la somiglianza con Supersonic dei concittadini Oasis. E questo potrebbe essere uno spoiler dell'ospite che sta per arrivare. Anzi no, io lo annuncio, vieni qua, saluta, poi faccio partire il pezzo. Ho appena detto una cosa brutta sugli Oasis. Sono in diretta, in questo momento sei in diretta, l'ospite è Valerio Lundini, via di qua. L'altro microfono. Ben arrivato.
1: Ma questa un'ala punk di Rai Radio 2, no?
0: No, perché non è in radio.
1: So benissimo che non è Rai Radio 2, ma nella stessa sede dove, ciao, mamma mia, sembra di stare... Non voglio dire nomi di locali romani, sennò sembriamo una cosa provinciale. Però sembra quasi di stare lì.
0: In un locale
1: di Roma.
0: In un seminterrato. Sì. Se ascoltiamo sto pezzo e poi ci facciamo una chiacchierata.
1: Volentieri.
0: Che ti introduco bene, che mo era un po' situazionista.

0: E siamo tornati in diretta
1: quindi
0: con Wunderkammer.
1: Ho chiesto già, da, se, ho capito adesso stavo che briefando eravamo in diretta, Valerio, quindi non si deve parlare del referendum.
0: Non si deve parlare di nulla che
1: di
0: possa
1: politica.
0: Creare del turbamento, okay. Dello scompiglio nelle coscienze politiche dei nostri ascoltatori che ascoltano questo programma per distrarsi, Valerio.
1: Da questi grandi problemi che il mondo ha.
0: Sì. Sì,
1: e forse
0: sì,
1: di questo posso dire, stai facendo un bellissimo lavoro, Giada.
0: Grazie.
1: Che anche dopo quello che è successo, l'epidemia, no? Era necessario che ci fosse un programma radiofonico leggero dove non si parlasse appunto dell'epidemia stessa.
0: E noi,
1: dopo cinque anni io direi anche basta.
0: Basta parlarne e soprattutto qua si parla di musica, di arte, di cultura. Questo è intrattenimento culturale. Tu pensi che sei venuto qui, invece no, si fa l'intrattenimento. E per esempio io volevo approfittare, vabbè aspetta, premessa, non so se chi ascolta ha bisogno che io faccia la presentazione, chi è Valerio Lundini.
1: Falla.
0: Dai, la faccio, perché è sempre bello che faccio la lista degli aggettivi,
1: sì.
0: Che sono anche un po' da mitomani, però è bello. Allora, comico, conduttore, autore, attore, fumettista, musicista con i Vazzanicchi e adesso anche regista.
1: Brava. Spiega che Iva Zanicchi è il nome della band, se no chi sente pensa che io sono uno dei musicisti della Tigre di Ligonchio.
0: L'Aquila
1: di Ligonchio. La Tigre era
0: De Cremona
1: Mina, invece Milva?
0: Milva era la...
1: La Pantera del Rosa.
0: Chiedo l'aiuto del pubblico, che era Milva?
1: La Pantera di Ligonchio, dai, pure lei di Ligonchio sarà stata.
0: Fatto sta che tu mi sei così poliedrico,
1: sì.
0: E in realtà io anni or sono ti ho conosciuto come musicista con i Vazzanicchi.
1: Dei Vazzanicchi, è vero.
0: E...
1: Confermo che mi conoscesti in quell'occasione.
0: E raccontami il tuo rapporto con questa magica disciplina chiamata musica.
1: Ma stai parlando della musica? Ma guarda, la musica, il rapporto con la musica nasce sentendo le cassette musicali che uscivano nei giornali in edicola. E tendenzialmente lì ho scoperto la musica vecchia, quella che non era quella che andava in radio quando ero bambino, ma quella che andava in radio qualche decennio prima che io fossi bambino. Quindi sono cresciuto sentendo la musica più vecchia di quella che sentivano i miei genitori. E poi ho iniziato a mettere su una band suonando io la pianola. Mi annoiavo a fare musica troppo contemporanea, perché nel pop, ma anche nel rock, anche quello che ormai è un po' più datato, andavano in gran voga i sintetizzatori, perché lo strumento più cool erano le chitarre, e annoiandomi io a suonare queste enormi note lunghe, questi paddoni da un solo accordo, ho detto aspetta un po', Valerio, ma tu nel tuo immaginario, in tutto ciò che ti ha formato, hai anche il rock and roll degli anni 50 dove c'era tanto pianoforte funambolico. Allora mi sono messo a suonare quel genere lì, ho messo su questo complessino facendo principalmente musica degli anni 50 e poi pezzi nostri dove van bene anche i paddoni, perché tanto la creatività la enucleo in maniera diversa che non è quella degli accordi. Però questo è quello musicista attivo. Tu mi parli di appassionato di musica.
0: No, però musicista attivo mi hai dato l'asset per introdurre sto pezzo con cui auspicabilmente vi facciamo prendere anche due spicci di SIAE. Perché oggi ascoltiamo...
1: Dividiamo con tutti i musicisti, la SIAE della band, quindi... Sì,
0: però
1: streammate,
0: ma vabbè, buttali via questi tempi.
1: Questa è bella, sì.
0: E adesso ascoltiamo un pezzo dei Vazzanicchi dal disco Innamorati della Vita, uscito nel...
1: Innamorati,
0: ma che mi stai a dire?
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: Due anni che sbaglio.
1: Sì,
0: no, vabbè.
1: È un imperativo.
0: Io mi dimetto. E ascoltiamo Parabola Ascendente.
1: Metti la versione studio, non mettere il MIDI.

0: Siamo tornati in diretta su No Name Radio, Wunderkammer, Giada Arena con ospite, l'eccezionale poliedrico
1: Valerio Lundini. Ma a tu e io entri in studio proprio da Radio Indipendente, cioè che la canzone finisce tutta e ci sta quel 4 secondi di... Eccoci qua.
0: Ma perché a me piace un
1: sembra
0: po'...
1: Sembra quasi una radio, so che non lo è perché ti conosco, di sinistra.
0: Ma sì, guarda, sembra, devo dire un omaggio alle radio libere degli anni 70, sì, chissà cogliere, insomma.
1: Ero abituato alla canzone che ancora montava e poi ed erano i Dungeons and Dragons,
0: Dungeons and Dragons.
1: Che è un gioco, no? È un gioco Dungeons and Dragons, invece il gruppo si chiama Imagine Dragons. Sono la stessa cosa, ho scoperto adesso, sono due...
0: Comunque questo è un pezzo sull'astrologia,
1: sì.
0: E tu sei dei pesci.
1: Sì,
0: in
1: sì.
0: Cosa ti senti dei pesci?
1: Guarda, io come avrei capito dal testo, nonostante la SIAE venga purtroppo divisa in tutti i sei membri della band, l'idea è nata da me, perché sono un po' scettico sul concetto di astrologia e quindi ogni tanto mi leggo gli oroscopi, non gli oroscopi, le descrizioni, le schede, come si chiamano quando dicono... hai un carattere un po' così, però sei anche una odi le persone antipatiche, ti dicono delle definizioni che corrispondono al tuo segno. Se tu le leggi di qualunque segno, ti rispecchi in tutte queste.
0: Io non sono d'accordo.
1: Lo so perché sei stata tanto tempo a Milano. Però ti assicuro.
0: Perché sono dell'acquario, il
1: segno ecco.
0: che sospende l'incredulità più di tutti.
1: Madonna.
0: E mi sono ascendente pesce. Tu che ascendente c'hai?
1: Mai saputo. Cioè nel testo proprio c'è tutto.
0: Ma
1: questo...
0: non sai l'ora a cui sei nato, perché se lo facciamo adesso in diretta, qua picco d'ascolti.
1: L'ho chiesto recentemente.
0: Chiedi a tua madre.
1: non lo so, penso mattinata sono nato in mattinata, sì.
0: Se riesci entro la fine di questa puntata, picco d'ascolti.
1: Mi è stato guarda recentemente qualcuno me l'aveva chiesto, ovviamente di sesso femminile, perché nessun uomo fa una domanda del genere. Vediamo, basta che vedo gli ultimi messaggi mandati a mia madre.
0: Aspetta. E mentre tu cerchi il messaggio di tua madre, io ricordo a tutti gli ascoltatori.
1: Mia madre ogni tanto mi manda dei pezzi di trasmissione italiana e scrive ti copiano. Preventivo Caldaia, non, niente, ti ricordi la compagna dell'elementare Tiziana? Purtroppo con mia madre mi ci sento spesso, quindi non posso risalire subito all'ultimo messaggio in cui ho chiesto a che ora sono nato. Comunque facciamo 9 di mattina, dai.
0: 9 di mattina,
1: sì.
0: Mo lo
1: cerchiamo. Gemelli, ecco, perché
0: gemelli?
1: Sì, da quella cosa si è evinto che io il mio ascendente è gemelli. È proprio una fandonia. Tutti dicono, di che segno sei? Tu stai per dire il tuo che sarà Scorpione e Acquario. Io dico, no, perché te sei fatta così, così, cos'ha. Poi, quindi sicuramente sei Scorpione. Te fai, no, Acquario. Io faccio, allora, per non dire, allora forse è tutta una stronzata questa cosa dell'oroscopo, ti attacchi all'ascendente. Aspetta, però forse l'ascendente, come per dire, la seconda chance, capito? Oh, so 12 segni, non è che so 2, so
0: però
1: 1000, so 12.
0: Io avrei scommesso che tu c'avevi un ascendente d'aria. Come la mettiamo?
1: Tipo di d'aria gemelli.
0: Gemelli è aria, è come acquario, questa indole artistica,
1: adesso,
0: polimorfa,
1: adesso
0: mutevole.
1: Adesso parlo del referendum. Già.
0: No, non parlà, metto la canzone dei 13 Pietro, uomo che cade, Sanremo.

0: mo sono entrata prima della fine del pezzo che mi hai fatto venire i complessi prima, che aspettavo troppo per ricominciare a parlare.
1: No,
0: invece adesso sono frizzante,
1: sì,
0: frizzante.
1: Ma comunque sei entrata sempre in ritardo rispetto a una Carolina Di Domenico, piuttosto che a una Emma Stoccolma, piuttosto che a una
0: Andrea
1: De Logo,
0: non mi permetterei mai di paragonarmi,
1: piuttosto che a una Nuzio Di Biase, piuttosto che a un Andrea, come si chiamano, Marco Dose, Antonello Dose e Marco Presta.
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo tutti.
0: Salutiamo tutti, salutiamo tutti.
1: Andrea. Però no, comunque non parli durante la canzone.
0: Non
1: quando io
0: piace.
1: Ero piccolo, io registravo le canzoni dalla radio.
0: Eppure io.
1: E un po' mi dava fastidio che ci fossero gli speaker che nel finale facevano e questo era Piotta con Super Cafone. Quindi io sto ancora di ritornello.
0: Io avevo registrato la cassetta alla radio, te lo giuro, Super Cafone di Piotta, secondo me ce l'ho ancora a casa miei da qualche parte, uno dei momenti più determinanti della mia crescita artistica ma anche personale.
1: Ma tutte e due.
0: Comunque,
1: dimmi.
0: Tu sei qui anche con uno scopo utilitaristico.
1: Assolutamente.
0: Perché sei qui anche per presentare e raccontare un tour.
1: Allora, innanzitutto dimmi quanto Non è in Radio, questo lo chiedo a tutti, venga ascoltata a Milano e quanto a Roma. Cioè il pubblico principalmente dov'è?
0: Guardo gli altri, alzano le spalle. Non lo so, ignoto, sono dei dati molto specifici, dobbiamo chiedere.
1: Perché volevo fare promozione al mio tour. Però siccome ho delle date a Milano, tre a Roma e due a Milano, e allora volevo capire dove soffermarmi di più. Ma essendo un tour europeo, magari questa radio mi è ascoltata anche a Berlino,
0: è
1: piuttosto
0: digitale.
1: Che a Parigi, piuttosto che a Bruxelles, piuttosto che ad Amsterdam, piuttosto che a Madrid, piuttosto che a Barcellona, beh, ce n'è un'altra che è Londra.
0: Londra, gli italiani nel mondo.
1: Gli italiani in Europa, i cervelli in fuga. Quindi sì, la mia marchetta è questa. Lo spettacolo vecchio che tu hai già visto.
0: Mi sa di sì.
1: Sì, l'hai visto, è vecchio di 2-3 anni fa.
0: Però no, di che è nuovo.
1: No,
0: così
1: no, perché secondo me di quello vecchio qualcuno ha sentito parlare bene. Di quello nuovo neanche io so spiegare se è buono o meno. Quindi quello vecchio, che siamo sicuri che ormai ha funzionato, lo volevo rifare per fare un po' di scarpetta, no? Come dite voi.
0: Ci sta.
1: Cioè, un po' di gente è venuta, facciamone venire altra. E quindi farò delle date, te le dico subito. Lo spettacolo si chiama Il Mansplaining spiegato a mia figlia, ed è il titolo dello spettacolo teatrale che porterò all'Arcimboldi di Milano il giorno. Non mi sono preparato le date.
0: Io ho scritto maggio e giugno.
1: Così. Allora, a Milano sarò il 14 e il 15 maggio presso l'Arcimboldi. A Roma sarò il 30 maggio, il 31 maggio e anche il 1 giugno.
0: Attenzione.
1: Al Auditorium della Conciliazione, che non è l'Auditorium
0: Parco della Musica.
1: Brava, è un altro, è quello che sta davanti alla chiesa di San Pietro.
0: Esatto, e poi, molto famosa, una chiesa nota.
1: E poi a giugno sarò a Madrid, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino e Parigi.
0: Quindi, italiani nel mondo, regalatevi questo spettacolo che io adesso mi chiedo quante persone ti hanno detto ma che lo fai in tutte le lingue dentro vai?
1: Mi hanno chiesto tutti in che lingua fosse, che è una domanda che potrebbe anche essere lecita se uno dice sai, sei imparato bene l'inglese, però una volta che lo fai in Francia, in Olanda, sarebbe veramente strano cominciarlo a tradurre. Quindi no, in italiano in tutti i posti. Mio papà dice vabbè, ma fallo anche un pezzo in inglese quando sei a Londra. Ma se una volta che sei a Londra il pubblico è italiano, perché a un certo punto fai well, cioè sembri strano.
0: Eh sì.
1: E quindi è tutto in italiano, tutto, cioè, anche le parole che normalmente direi in inglese, no, tipo stop.
0: Sì, un po' tipo Istituto Luce,
1: sì,
0: tradotto,
1: sì,
0: tipo
1: esatto,
0: fermati.
1: Esatto.
0: Va bene, ascoltiamo una canzone che si intitola Sento un morso dolce, Camon Tigre e Giovanni Truppi dal disco Habitat del 2023.

aiuta a capire che posso fare, mi sento male, provo a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

tre cespugli vedo. Guardo queste tigre, si avvicina a me, ha filtrato il sangue.

testa tigre si avvicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti digerisce

dormire. Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E i tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?

0: Rieccoci tornati in diretta Wunderkammer, non è in radio, da Via Siago, in Roma, dal Meta Studio con Valerio Lundini.
1: Perfetto.
0: Tutto giusto, che ha appena promosso il suo tour, ma noi io
1: promosso,
0: faccio ripete.
1: Promosso, promosso.
0: L'ha promosso e tornate
1: sì,
0: indietro nell'ascolto.
1: Tornate indietro, potete sentire tutte le date.
0: Ma sai un'altra cosa che potresti promuovere qui? Perché è uscita la notizia ormai, insomma, un paio di mesi fa, che hai finito da poco di girare il tuo primo film
1: da regista.
0: Hai notato
1: che tutti ne hanno parlato, appena uscita la notizia si è creata la pazzia, proprio non... Dove è uscita la notizia?
0: Le prime pagine dei giornali.
1: Dove è uscita la notizia?
0: Ci sono state un par di gole profonde. Non voglio fare nomi. Delle gole profonde.
1: Che hanno detto, sì, che hanno visto che magari qualcuno che ha fatto il figurante o l'attore del film ha messo il selfie col Shaq.
0: E
1: allora quella cosa ha fatto sì che
0: potrebbe essere controllate, perché insomma poi ci sono degli accordi di riservatezza che potrei aver firmato anche io. Chi lo sa?
1: Ah, è vero, l'hai firmato anche te.
0: Firmato pure io. Vabbè, comunque c'è questo film che uscirà
1: più avanti nei mesi, non lo so, perché è complicato, perché se esce a Natale un po' deve essere un film di Natale, non c'è tanto Natale, però c'è una scena che si svolge a dicembre effettivamente.
0: Ah, beh, mica
1: quindi
0: male.
1: Quella cosa là te la puoi giocare come film di Natale.
0: Cosa ci puoi dire? Cosa ci puoi anticipare?
1: Ah, è stato divertente.
0: Puoi darci delle informazioni?
1: C'è un'attrice che interpreta un personaggio di una giornalista che si chiama Valentina Magnotta.
0: Ma pensa te.
1: E quell'attrice sei te, Giada, ecco lo scoop. Sappiamo una persona del cast.
0: Esatto, sono io, non so se vanno a fare altri
1: e
0: post.
1: E ti posso dire,
0: LinkedIn.
1: Non tagliata come scena.
0: Non tagliata,
1: no,
0: meno male.
1: Anzi, ti dirò, è una delle cose
0: male.
1: Che il montaggio a un certo punto durava un po' meno, l'ho fatta durare di più.
0: Ma hai rallentata a 0,5?
1: No, perché semplicemente era un po' montata a videoclip quella parte dove ci stavi te. Cioè era un po' veloce, poi a un certo punto gli ho dato più respiro e questo spero che ti porti anche qualche beneficio.
0: Ma assolutamente
1: a livello di
0: sì.
1: MDB.
0: Ma certo, assolutamente.
1: Da figlia di maresciallo
0: sì.
1: Non si può spiegare.
0: No, si può dire. Perché io qua in realtà ho lasciato delle vaghe allusioni, non ho mai parlato chiaramente, non è il momento di mettermi a far fruttare sì 10 anni di psicoterapia che mi sono fatti, però io nasco attrice bambina e ho recitato per 10 anni nel ruolo della figlia di Nino Frassica in Don Matteo.
1: Figlia morta? No,
0: no,
1: sostituita
0: con...
1: Fregna.
0: Tu lo dici.
1: Cioè, a un certo punto hanno detto facciamo che questa figlia sviluppa eccessivamente.
0: Vai in Erasmus e torno bionda, alta, 1,70 m. Io li ringrazio, forse ho fatto un Erasmus a Lourdes, perché in realtà io non sono così, anzi ve lo dico subito, io sono 1,58 m, così se mi vedete di persona. Non si può dire. Va bene.
1: Ma il nome è rimasto lo stesso quando tu facevi la figlia di
0: maresciallo.
1: Sì,
0: no, ma è cambiato altre 2 volte. E c'è questa cosa, un po' un trasformismo che appunto richiede una sospensione dell'incredulità, però io ho vari step di crescita in questa serie. Invece la mia sorella deceduta
1: è
0: un
1: morta,
0: saluto a
1: che poi
0: Pamela.
1: Dal personaggio di Nino Frassica, che comunque è molto solare, scherzoso, poi tu dici questo, gli è morta una figlia, che è una cosa drammatica,
0: è una
1: terribile.
0: Cosa drammatica, ma la
1: non
0: supera
1: dovresti...
0: con il sorriso.
1: Però...
0: perché è consolatorio, come è giusto che sia, la prima serata della nostra rete ammiraglia, Valè.
1: No,
0: ascoltiamo un bel pezzo di Vazzanicchi.
1: Ah sì, Altra SIAE,
0: featuring Noemi, Requiem for a Pin.
1: Sì, bella.

0: Ok, rientro mentre la canzone va e ho deciso da oggi renderò questa cosa mia e sarò molto più contemporanea. Comunque, stiamo parlando di questo tuo film, prima di poi perderci nei miei peggiori traumi infantili. E ti volevo fare una domanda semiseria, cioè tu stimi in qualche modo, ammiri, segui, conosci la commedia all'italiana, sei andato ad attingere come ispirazioni da questo mondo o non ti frega niente?
1: No, sì, mi piace ovviamente, mio papà mi ha chiesto: ma a chi ti sei ispirato? Come... non c'ho una risposta. Io ho girato il film, l'ho scritto e poi l'ho girato, quindi non ho delle reference, ma non lo sto dicendo come cosa positiva, neanche negativa. Sai quelli che fanno musica che palesemente è derivativa di qualcosa, sì, però dico no, io non mi ispiro a nulla, e te dici no, vabbè, si sente che invece hai sentito questo e quest'altro. E essendo il mio primo film e essendo la mia natura principalmente quella di uno che scrive e che poi magari interpreta le cose, vabbè, sto già facendo una brutta pubblicità a quello che
0: no,
1: uscirà.
0: Sei mega serio,
1: no,
0: e
1: non
0: ti stavo ascoltando,
1: non è che ho tipo qua ho rubato questo uso della steady io non so queste cose. E ho girato il film, ci stanno i primi piani, ci stanno i piani larghi, ci stanno le
0: piani americani,
1: ci stanno
0: fatto?
1: I piani americani, okay. Sì, ci sta il dritto, il rovescio, il campo, il controcampo, ma non mi sono ispirato a uno stile registico.
0: Perché sai, prima abbiamo evocato Nino Frassica e per esempio secondo me un film sottovalutatissimo è il suo Il Bilba,
1: che è una combo tra lui e Nichetti che era forse talmente azzardata che non ha funzionato il film.
0: Esatto, però visto col senno di poi capolavoro.
1: Capolavoro, sì.
0: Quindi niente, apologia
1: però
0: del Bilba.
1: Però forse manca un po' di Nichetti e manca un po' di Frassica. Nel film, che ne so, No, manca un po' in quel film. Cioè,
0: quel
1: uno vorrebbe
0: film,
1: un po' più
0: tuo,
1: dei Nichetti. No, nel mio, no. Nel mio c'è, non c'è né Nichetti né Frassica, e sono due cose negative. Però, guarda, io sono talmente scarso. Ormai, dicevo prima a Sara, io c'è cioè, questo grande equivoco che da quando ho fatto la televisione, le cose, a un certo punto sono un personaggio intervistabile. Ma io, come vedi, io ho finito il contenuto di tutto. Io ho finito la mente e quindi vengo qua, però poi non so parlare bene delle cose che promuovo. Hai visto anche prima col tour, non ero convincente. Col film sto facendo già un disastro, ho detto che è un film senza un'identità registica.
0: Però questa sta diventando una seduta di psicoterapia e mi devi dare €80 alla fine dell'ora.
1: Che è poco più di quello che darei a un vero psicanalista.
0: A un vero psicanalista. Poco più.
1: Poco
0: 10 euro
1: più.
0: Di più.
1: No,
0: me.
1: Comunque, quindi questo. Forse dovrei fare come fanno i grandi, no? Quelli che non si fanno mai vedere. Che Cozzalone. Chi è che non si fa mai? Mina.
0: Forse sì.
1: Chi è stato detto un altro nome? Totò. Bugs Bunny. Questi non li vedi mai. E quando esce poi il film al cinema, bram, soldi.
0: Eh sì, forse...
1: Perché poi se, alla fine se a Troisi gli avessero fatto tutte queste interviste avrebbe dovuto parlare dei suoi film.
0: Certo.
1: E che gli chiedi che, a chi ti ispiri come regia? Ma a chi si ispirava Troisi come regia? Parliamoci chiaro. No.
0: Chi si ispirava?
1: Ma niente!
0: Ok, no, pensavo c'era una risposta.
1: Ma cosa,
0: okay,
1: dai?
0: No, niente.
1: Non era bravo.
0: No, poraccio, buonanima, del Massimo Troisi, una delle persone più amate di questo paese.
1: Ma... No, scherzo, era per dire che i mostri sacri, a differenza di me che sono solo mostri...
0: Non devo dire una cosa importante.
1: Su Troisi.
0: Una cosa su Troisi, perché ti avevo mandato il video.
1: Di cosa?
0: Di una volta che sono finita in un B&B a Napoli, da sola, perché dovevo passare una notte a Napoli e...

0: Questa è una stanza che quando te sosso continua a sognare.
1: Quindi ti ha interrotto per dire sta cazzata. Va
0: bene.
1: Per
0: dire sta cazzata.
1: Va bene, è così,
0: No, insomma,
1: ascoltiamo.
0: scusa, non mette la canzone, chi è? Dai, continua a dire questa cosa.
1: No,
0: Cioè,
1: era
0: vede.
1: finito.
0: Ah, ma ti ho interrotto.
1: No, io non te.
0: Ah, te mi hai interrotto. Ah, ok, io pensavo che ti avessi interrotto per imitare il tizio del
1: Sentiamo
0: Allora,
1: una
0: ok, mi sono sentito in
1: canzone.
0: colpa di averti interrotto a te, ma era la tua interruzione. Io stavo dicendo che Troisi non ha un'identità registica come i più grandi, come me. Quindi, se Troisi fosse vissuto nell'epoca di No Name Radio, dei podcast, si sarebbe rovinato
1: Sì.
0: perché pure lui, dopo un po', non poteva parlare troppo, indorare la pillola e dire: no, io mi sono ispirato a te. Ah, vedi, Troisi si è ispirato a Paul Thomas Anderson per girare Ricomincio da tre. E
1: Forse è
0: invece
1: meglio non saperle
0: non
1: tutte ste
0: bisogna chiedere,
1: cose.
0: quindi non mi chiedere del film, che sennò faccio brutta pubblicità.
1: No, basta,
0: Prenderò
1: basta,
0: gli
1: basta.
0: altri attori del film, che sono molto più bravi a fare questo, non a recitare, quello sono più bravo io perché l'ho scritto io. Però chiamerò loro a fare la promozione, perché loro diranno quelle cose: no, Valerio è stato un visionario, Valerio è bravissimo. Io non posso dire queste
1: Empatico.
0: cose né di me, ma né tantomeno di loro. Quindi, secondo me, ecco, questa, mi hai dato una bella idea, Giada.
1: Non fare mai più
0: No,
1: interviste.
0: ma quella io ci provo sempre, ma poi non riesco a dire no agli amici, come nel tuo caso, a persone troppo potenti, come nel caso di altre interviste. Forse devo andare da Fedez.
1: Forse devi andare da
0: No, no,
1: Fede.
0: devo forse andare da Fedez. Ho visto che adesso intervista
1: La nostra
0: la
1: premier.
0: Premier, sì.
1: La
0: E poi l'ha
1: nostra
0: già
1: premier.
0: intervistata. Vabbè,
1: E
0: dai.
1: vabbè, ascoltiamo un pezzo di Anna Castiglia che si
0: Ah,
1: chiama
0: simpatica, l'ho
1: Mi
0: conosciuta.
1: piace, è una grande lei, è una grande, questo pezzo è del
0: Mi piace Anna
1: 2024.
0: Castiglia, il titolo.
1: Esatto, vado, vado, vado.
2: No, no.

piace tanto il coro, la Matia Bazar e delle disco le sonorità. Mi piace la musica brasiliana. Mi piace, ma non so se piace a te.

0: Ecco qua, ci siamo distratti. Si era detto che si ricominciava a parlare sulla canzone.
1: Stavo raccontando una barzelletta del papà di Anna Castiglia, che è Giuseppe Castiglia.
0: Ma è davvero il papà?
1: Sì, sì, sì, sì, è il papà di...
0: Ma siamo sicuri tutti?
1: Sì,
0: siamo...
1: sì, sì, sì, sì. Okay. Io l'ho conosciuta, credo di averla conosciuta a un concerto in Sicilia che avevamo fatto con Vazzanicchi. Lei c'era, credo ci fosse anche il papà. Però mi sembra simpatico. Lui non l'ho conosciuto il papà. La figlia ha scambiato due parole.
0: Grande, scrive canzoni. La salutiamo.

0: Salutiamola.
1: Ma senti, qua, visto che mi sei appunto in radio, io una cosa che ti volevo chiedere, che insomma tu proprio in questo edificio, tu hai fatto della radiofonia, soprattutto con Lillo e Greg
0: sì,
1: e Nino Frassica.
0: E con Nino Frassica, di cui tu sei stata e hai interpretato la figlia. Viva e evoluta, sì.
1: Viva!
0: Digi evoluta.
1: Poi digi evoluta in frenia. Si può dire, no, forse non si può dire.
0: È una parola molto romana.
1: Non si può dire,
0: bella ragazza.
1: Piacente,
0: si dice bella ragazza.
1: Una bellissima ragazza.
0: Ci sono delle parole, delle parolacce più tabù di altre.
1: Che adesso andremo a dire.
0: No, non le diremo. Però ci stanno alcune che se le dici magari anche a Domenicaino ci facciamo tutti una risata.
1: Sì. Sì, sì,
0: dice,
1: sì,
0: oh,
1: sì.
0: Ma che cavolo, diciamo così, ma che cavolo, ma mi sono inciampato. Ah, ah, ah. Però già ne dici una come quella che hai detto te, io... Almeno io,
1: è vero,
0: io anche io spettatore mi infastidisco.
1: Mi scuso.
0: No, non sto dicendo che tu sei foriera di parole che indispongono, però ce ne sono.
1: Ma parliamo di radio. Questa radio che tu hai fatto anche da autore per tanto tempo.
0: Sì.
1: E qual è il tuo rapporto con la radio, Valerio?
0: Mi diverte molto e... fine. E la trovo divertente. In radio ho conosciuto... anche persone qui presenti e...
1: Sì, perché dovete sapere che questa stanza in questo momento è molto affollata e ci stiamo abbastanza divertendo, quindi quando entriamo poi dai pezzi se siamo tutti
0: sì, si crea un
1: scombinati
0: po'
1: è perché è così,
0: no,
1: è così.
0: La radio è molto divertente, poi col fatto che guarda, io veramente sono peggiorato, non so più parlare,
1: no, non ti preoccupare,
0: ma secondo me mi sono impigrito e vengo anche da una glicemia molto alta, ho una glicemia che adesso raggiunge tranquillamente i 300, che
1: no,
0: non è...
1: no, allora
0: no, 225, cioè, ho avuto glicemia molto alta, ho mangiato cibo cinese, quindi riso, tutte cose molto piene di carboidrati. No, la radio mi diverte molto, mi spiace che sia diventata visual.
1: Sì, a me tantissimo.
0: Ma non mi spiace, in realtà ci dormo la notte tranquillamente, non è una cosa sulla quale però è anche divertente che tu puoi immaginarti le cose anziché sapere che puoi non farlo, nel senso, sì. Poi nessuno va a vedere la visual radio, diciamoci le cose, tranne forse quei bar dove ci stava quello studio di non so quale canale, quello tutto rosso, non so che è RTL? Quello sì. Lo vedo molto nei bar.
1: Non possiamo dire perché assolutamente noi ascoltiamo,
0: no, ma tanto
1: solo radio della RAI.
0: Sì,
1: la
0: sì, no, ma io tanto sono bleso, quindi non si è capito la prima lettera quale fosse, poi finisce con TL e lì è molto visual quella radio. Secondo me Radio 2 è divertente. Vabbè, io vengo anche da programmi tipo 610 dove ci stanno gli sketches, quindi una volta Lillo interpreta un critico d'arte, una volta Greg interpreta un capo indiano. È chiaro che quando tu senti la radio una piccola parte di te se li immagina effettivamente con le fattezze un po' diverse, anche se sai bene che uno è Lillo e l'altro è Greg. Con la visual radio tutto questo gioco un po' si perde, però devo dire grande apprezzamento per la solerzia soprattutto di Greg, che si porta il copricapo da indiano quando deve fare l'indiano, il berretto da anziano quando deve fare l'anziano, e quindi un po' c'è un tentativo di camuffarsi.
1: Grande professionismo. Tra l'altro questo discorso qui dei video lo facevo ieri in relazione, lo facevo ieri non in diretta, per affari miei con degli amici.
0: No, adesso non
1: amici.
0: È che devi toglierlo perché stanno togliendo il video dalla radio perché si è sentito un po' offeso.
1: No, adesso il video resta, che tutti vedano le nostre sembianze, poi di oggi, insomma. Vabbè, no, ne parlavo ieri in relazione ai podcast, che secondo me è uno dei motivi per cui adesso c'è anche un po' questa saturazione, siamo tutti un po' stanchi di spillolarci e vedere queste pillole continue, è che tutti i podcast sono diventati simili e tutti i podcast sono diventati video, chiaramente è una cosa indotta.
0: Ma facessero direttamente le pillole.
1: Esatto, a quel punto dici non fa tutto il podcast.
0: Ma credo che alcuni già lo facciano. Io una volta avevo pensato di fare un podcast di sole pillole, cioè solo l'estratto, perché io spesso quando ahimè vado su Instagram mi appaiono tipo quei pensi, dice no, e quindi ti volevo raccontare di quella cosa che era successa, ma quindi tu pensi che oggi funzioni così, ma io penso che oggi bla bla bla, fine, e ti dici vedi la puntata intera, ma nessuno va a vedere la puntata intera perché la gente vive su quella stessa piattaforma che ti mostra solo le pillole di tutto. Quindi ho pensato, ma facessero solo le pillole, e credo che io l'ho pensata come provocazione, ma lo fanno come si chiamano quelli che parlano sempre di economia,
1: i fuffaguru.
0: Loro credo che non facciano interviste, facciano solo delle piccole pillole in cui ci sono delle ragazze avvenenti che gli chiedono.
1: Cos'è il tuo algoritmo? A me non mi appaiono.
0: A me sono apparse per un periodo perché ne avevo visto uno e allora da là l'ho visti tutti. Ragazza avvenente, un po' scollacciata che dice, che ne so, mi dici 5 modi per fare soldi in poco tempo, e quello fa,
2: guarda, innanzitutto è quello, quella,
0: e poi dici, ma non c'è una puntata, cioè come è iniziata la puntata, questa fa, oggi intervisterò, cioè lei palesemente quella frase gliel'hanno fatta dire,
1: perché... ma forse hai AI?
0: No, ancora non c'è, è roba di un paio d'anni fa, l'AI non era così sviluppata come oggi, non so se ti ho mandato la foto di io in arrivo.
1: Sì, molto sì, bella, sì, molto bella, Valerio è arrivato in taxi insieme a uno dei fratelli Gallagher, ma adesso, perché qua stiamo in ritardo, è qua chiacchieriamo, ma ascoltiamo un pezzo, un'ora come prima, faccia nuvola e poi iniziamo ad andare verso la fine di questa bellissima puntata che sta avvolgendo al termine, speriamo che non mi cacciano alla fine.
0: No, ma che...

0: Ed eccoci per l'ultima parte di questa antologica puntata di Wunderkammer, che spero davvero non sia l'ultima per me, perché
1: dovrebbe essere l'ultima?
0: Secondo me mi cacciano, per colpa tua.
1: Ma non hanno mai cacciato nessuno. Vogliamo sfatare sto mito che cacciano la gente? Si crea anche un clima di terrore per tutti quelli che vogliono un giorno lavorare per l'azienda. Mi cacciano. Ma da quando sono piccolo, in tutti i programmi, sempre, ci cacciano. Chi hanno cacciato? Bigazzi, perché aveva detto se mangiava i gatti. Qua nessuno lo dice, l'abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto, ma noi che lo raccontiamo. Stai tranquilla, Giada, che abbiamo detto battute, abbiamo scherzato, referendum non abbiamo detto niente.
0: Niente. Grazie mille, anzi, per tutelare
1: peraltro
0: la mia professione.
1: È stata la prima cosa che mi ha detto Giada: Valerio, non parliamo del referendum come se io fossi uno che dove va parla di politica. Cioè, non è che sono Elio
0: Germano.
1: Ma perché
0: tu sei un artista impegnato ormai.
1: Ma vabbè, ma... No, non ti preoccupare, non lo farò.
0: Vabbè.
1: E quindi non
0: in
1: ti
0: realtà,
1: cacciano.
0: Non mi cacciano, quindi torniamo a parlare di fregnaccio. Perché prima dicevamo fregnaccio, si vede, fregnaccio secondo me si può dire.
1: Sì, perché se metti il dispregiativo su una parola
0: colore,
1: volgare, si annulla.
0: Di stupidaggini, di fandonie, sì, fregnacce. Sì. Quindi perfetto, dirò d'ora in poi la parola fregnaccio. Aspettavo soltanto di avere questa autorizzazione in diretta. Torniamo a parlare di fregnacce prima di salutarci, perché in realtà io mi sono resa conto di non averti interpellato su uno dei temi sui quali tu mi sei più competente in assoluto.
1: Addirittura.
0: Ebbene sì, ed è la musica demenziale.
1: Ma non è che sono così competente, ma molte musiche demenziali mi divertono, mi hanno accompagnato nell'infanzia, ma credo anche a te.
0: Credo sì, credo proprio di sì, perché in realtà mi è venuta in mente questa cosa da chiederti, perché di recente è stato il compleanno di Valerio, che ha compiuto...
1: fatto 40 anni, anche se con la mano fai 3.
0: Non so se lo potevo dire, no, ma io devo lasciare anche dell'incredulità. E 40 anni, e quindi è questo compleanno, diciamo, che ha suonato il gota della musica demenziale italiana, come per esempio i Profilax, Pippo Solo, Christian
1: Ice. Sì, ma perché li conoscevo, non è che c'ho i budget da chiamare i gruppi. Cioè, avevo
0: cioè sono venuti gratis.
1: Sono venuti,
0: non
1: cioè,
0: sono
1: li ho invitati e poi ho detto, comunque noi suoniamo. E quindi abbiamo suonato.
0: E
1: un'amica mia mi ha fatto notare, è incredibile come su quel palco del tuo compleanno nessuno sapesse cantare, ma tutti cantassero. Cioè, non c'è anche musicisti che lo fanno di lavoro, non è che c'era quello bravo. Eppure c'ho degli amici anche molto bravi a cantare e suonare, quelli non sono saliti, abbiamo fatto solo una selezione di canzoni stupide.
0: Perché è stato un po' il karaoke del demenziale.
1: Sì, però non era fatta non era nato con quell'intento. Era io con la mia band suonavamo, così mi toglievo anche da quell'imbarazzo del dover stare
0: a fare
1: gli auguri, soprattutto siccome per i 40 anni mi sono fatto dai bigliettini quelli per dare i drink. Mi sono reso conto che quando non stavo sul palco, appena arrivava qualcuno, facevo, tieni. E quelli ogni volta sono 5 euro. Se stai sul palco, non è che te li vengono a chiedere. Quindi ho suonato dall'inizio alla fine. Anche quando facevo salire qualcuno che suonava la tastiera, io comunque stavo a fianco col tamburello, perché suonavo la tastiera. Perché appena scendevi, pum pum pum, dovevi darsi a... Perché comunque gente che è venuta, che fai? Poi lo vedono che gli altri ce l'hanno. E quindi, appunto, quello che io consiglio, se fate delle feste importanti, 40 anni, 50 anni, 60 anni, e vi danno sto blocchettino dei drink, attenzione, perché quello è come il gioco d'azzardo, te non ti rendi conto, fai vabbè uno ti è, poi che ne so, arriva uno con la fidanzata, che fai, lo dai solo a lui, lo dai pure a sta fidanzata. E quindi la musica, devo dire che anche quella volta la musica mi ha salvato.
0: Ti ha salvato. E quindi
1: speso alla fine 260 euro in tutto.
0: Beh, mica tanto.
1: 45 drink. Comunque però per i 40 anni si può fare. Considera, per venire qua mi hanno offerto un taxi, quindi alla fine ci sto un po' rientrando.
0: Tra l'altro, sai che mi è venuto un atroce dubbio? Prego. Che io a festa tour drink me lo so pagata, perché non ti avevo chiesto il foglietto.
1: Me lo ricordo.
0: E niente,
1: me lo ricordo, mi ricordo.
0: Hai dato tutti tranne a me.
1: No, perché tu e voi eravate in tre, quindi quando t'ho visto ho fatto Giada, ho fatto un giro largo. Invece
0: bene,
1: se magari venivi da sola, che eri un po' timida,
0: volta,
1: così
0: sì,
1: te davo quella
0: sì.
1: Così, sai, ti faccio finta di dare la mano, ma poi dentro c'è un fogliettino rosa con un numero.
0: La stretta di mano imbottita.
1: Sì, sì. Comunque è stato bello dare i drink omaggio. Hai visto la domanda sulla musica demenziale?
0: Esatto, bellissimo. E niente, e quindi io ti ringrazio. Anche
1: a te piace la musica simpatica?
0: A me piace molto la musica simpatica, anche se devo dire che su questo sono un po' una signora, anche su questo, perché per dire, io a Tony Pitoni preferisco gli Schiantos.
1: Vabbè, ma non è una gara.
0: Mi qualifica. No, però dico, diciamo, nella mia sensibilità al riguardo. Però vabbè, mo siamo in ritardo dei 5 minuti, dobbiamo fare un'altra puntata
1: questo.
0: No, non ti voglio cacciare, stai qua. No, adesso ci salutiamo con un pezzo di Lauryn Hill che avete visto apparire come easter egg nel video con cui abbiamo lanciato questo bellissimo programma, l'antologico disco de Miss Education of Lauryn Hill del 98, il pezzo è Lost Ones, ma prima di metterlo io voglio salutare, ringraziare, celebrare.
1: Grazie. Vale, sono io.
0: grazie mille.
1: Grazie Giada.
0: E noi ci sentiamo domani, sarò da sola, devo dire, questo studio mi sembrerà
1: vuoto.
0: Bene, mandami qualcuno, che mi sento tanto sola qui. Lo Swans, Lauryn Hill, questa era Wunderkammer, ci sentiamo domani. Ciao. It's funny how money

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: SS, suoni di strada, 2008, Milano Street, Genova nel posto, regà.
1: È un viaggio verso la consapevolezza, che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. Il diavolo mi lascia un filo d'aria, poi taglia il filo di Arianna nel labirinto del minotauro che mi ingabbia. Vedere mia madre piangere mi spezza il cuore, vedere un frate in carcere mi spezza il cuore, vedere lei andarsene mi spezza il cuore. Sopravvivo.

serve un'altra camigliera o un 15 avvocati pool. Come si alza la porcella e il maialino al forno, una vera porcella.

We'll be right back.

Non so se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

e ne ho poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Così mi dà un beat, lo prometto, glielo fumo.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo aggressivo.

Hey, mezzo uomo, mezzo extraterrestre, mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale.

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno.

davanti agli altri. La madre imborghesita si riempie di farmaci e sognavo New York e sognavo lo smog. E le canne fanno bene solo ai pusher e ai pazzi.

0: Cookies Party. Woo! Now that it's only we, we never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persona il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la corda.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale la...

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. KG Aino, Sera Davaci, The Tallis Scott.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

in silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo per dimenticare.

ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: get to know
1: get
0: us.
1: Top on the phone.
2: Who doing the drums? Man, put that nigga on the drums, man. Yep, all day. Mortal Man and Kunta. All right, from the top.
3: Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso, che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Oggi è martedì, sì è martedì, martedì 5 maggio, io sono Giada Arena, siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio e ho qui con me oggi una ospite molto interessante. Questa sarà una puntata bella densa, Beatrice Petrella.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, buonasera. Allora, io ti presento, allora, tra l'altro un attimo prima di iniziare la diretta stavamo commentando quanto sia straniante a volte il metodo usato da alcuni nostri colleghi e colleghe che fanno le interviste di dare del lei anche quando c'è chiaramente un rapporto con la persona, quindi...
1: Quindi questo per dirvi che farò questa puntata in cui ci daremo del
0: lei. La ringrazio, cosa l'ha portata qui, il suo lavoro. No, scherzo, non darò mai del lei a nessuno. Ve lo dico, se un giorno mi fanno intervista il Papa, io gli do del tu. E scusa Leone, però io uso questo metodo qui. Comunque ti presento.
1: Familiare,
0: confidenziale. Ti presento. Beatrice è una giornalista investigativa e podcaster che nel 2024 ha vinto il premio Roberto Morrione per il giornalismo appunto investigativo con il podcast Oltre, un'inchiesta sull'universo incel italiano che è possibile ascoltare proprio su Replay Sound, dove realisticamente state anche ascoltando questa trasmissione ora. Poi... nello stesso anno hai pubblicato il tuo libro Still Online, connessi oltre la morte sulla questione dell'eredità digitale, cioè cosa ne sarà dei nostri dati, delle nostre tracce digitali dopo la nostra dipartita.
1: Solo cose che fanno ridere.
0: Esatto.
1: Per non parlare dell'inchiesta sempre dello stesso anno uscita sulla Revue, che si chiama Fino alla fine e parla di caregiver. Quindi proprio...
0: Posso dire, la stavo per dire, mi togli le parole di bocca. Quindi è incredibile perché Beatrice è una persona molto simpatica, molto sorridente, molto gioviale, ma per qualche ragione ha deciso di votare la sua vita a solo dei temi profondamente o pesanti o sgradevoli o controversi o rigettati. Quindi la mia prima domanda è perché?
1: Allora,
0: cosa ti spinge verso questi lidi ostili?
1: Ma allora, sicuramente uno dei problemi principali è stato che il parco dove mi portavano a giocare da piccola è stato quello dove poi hanno arrestato Stefano Cucchi ed è cominciata tutta la vicenda. Sicuramente quello io ritengo non abbia aiutato. Anzi, credo che abbia profondamente influito sul dire ok, voglio fare la giornalista, farò la giornalista investigativa. Così da togliere ogni tipo di
0: effetto
1: gioia.
0: Effetto domino incredibile, posso dire, sì. Che il battito d'ali della farfalla che crea un tornado. Quindi vedi, è Parco degli Acquedotti, a Via Lemonia.
1: Ed è andata esattamente così.
0: Vedi, quindi hai scelto di occuparti di queste cose, perché poi avevo preso qualche appunto, ti sei occupata appunto anche per esempio di libertà di stampa, di movimenti estremisti, quindi ecco, diciamo gli argomenti che abbiamo elencato finora non sono neanche tutti, però diciamo che effettivamente, qua una mia riflessione, però dimmi se è una stupidaggine, mi interessa il tuo metodo, il tuo approccio, anche perché adesso viviamo in un momento storico anche di contenuti molto edulcorati, anche per amor di compiacenza algoritmica, cioè le piattaforme tendenzialmente non spingono, tendono a bannare i contenuti che si occupano di questi temi e quindi tra virgolette non è anche troppo conveniente per chi fa il giornalista parlare di questi temi qui. Che è una mia teoria del complotto? Forse sì.
1: Allora, da una parte non è conveniente, però il punto è che se parlassimo solo delle cose convenienti per l'algoritmo, forse noi giornalisti dovremmo cambiare lavoro. Perché
0: diventare dei memer.
1: Sì, esatto, che comunque anche lì è un campo anche molto, lì, molto difficile, devi essere molto bravo, cioè molto difficile emergere, quindi non lo so, forse se è più facile fare il giornalista o fare il memer. Però il punto è che secondo me un rischio è un po' edulcorare, però è lì secondo me che uno è un bravo giornalista, cioè nel senso raccontare certi temi non è facile anche proprio per diffusione dell'argomento, perché la piattaforma ti dice bello, buttiamolo giù. E quindi il punto è trovare l'intersezione giusta tra fare una restituzione corretta, quindi raccontare i fatti, perché il nostro lavoro è verificare e raccontare i fatti, e entrare nell'intersezione in modo che il tema prenda il suo spazio. E forse quello è veramente il lavoraccio, più di tutto quello che viene prima, che è comunque un lavoraccio. Però è proprio riguadagnarci lo spazio. Si può fare, io credo profondamente che si possa fare, però è tipo un secondo lavoro. Rispetto a quello che, ok, mi viene l'idea, trovo qualcuno che mi finanzi l'idea, faccio l'inchiesta, faccio il podcast e poi devo anche trovare come arrivare alle persone.
0: Il modo di renderlo digeribile dai canali dove veicolarlo.
1: Sì, sì, sì, quello sicuramente, perché poi voglio dire, tu fai un lavoro pazzesco e non arriva alle persone. E allora cosa hai fatto a fare?
0: E ti interrompo, scusa, soltanto per fare un appunto, perché magari chi ci ascolta in questo momento non lo sa. Per dire, su buona parte delle piattaforme di social media neanche si può dire la parola morte senza avere una piccola penalizzazione algoritmica, quindi mi riferivo proprio a questo, cioè...
1: Sì, senza mettere tutta la questione della menosfera della violenza di genere, che un attimo che violenza, omicidio, se ci sta, poco poco ci stanno facendo video, tre quarti di quello che ho detto è censurato. Io ogni volta che faccio un video sulla morte devo scrivere morte con lo zero invece delle O, fare questi balletti pazzeschi, sì, sì, perché sennò il video viene penalizzato, che dici vabbè, ok, e siamo solo la morte, che comunque è quasi banale.
0: No, invece guarda, la parola morte si può dire spesso e volentieri. In Wunderkammer ne abbiamo parlato anche con Ivan Cenzi, se non erro il primo ospite, uno dei primi di Bizzarro Bazar. Quindi qua sei assolutamente libera di parlare della triste mietitrice. Ma prima di andare nel cuore del tuo lavoro, partendo in maniera abbastanza, possiamo dire, didascalica dagli incel di cui tanto si parla ultimamente, volevo ascoltare un pezzo di un uomo assolutamente non tossico e secondo me un ottimo, oddio, non tossico diciamo come mascolinità, non col rapporto con le sostanze, in quel caso tutt'altro, che è Iggy Pop con Lust for Life del 1977. Torniamo tra pochissimo.

0: E questo era l'ottimo Iggy Pop con Last for Life, questo è anche l'ottimo Wunderkammer, con ospite l'altrettanto ottima Beatrice Pedrella, giornalista investigativa.
1: Ma buonasera.
0: Rieccoci qua. Dunque, negli ultimi anni, soprattutto grazie al tuo lavoro con il podcast Oltre, ti sei concentrata sul fenomeno dei cosiddetti incel, i celibi involontari, tradotto in maniera un po' forzata, possiamo dire in italiano, però anche semanticamente corretta.
1: Però di base sono loro.
0: Sono loro.
1: Sono loro.
0: Che avevano, diciamo, l'aura della sottocultura digitale fino a non molto tempo fa, diciamo, soprattutto in Italia, non se ne parlava tanto, era un po' un qualcosa da iniziati. Poi ultimamente se ne è tornato a parlare, sia per alcuni prodotti audiovisivi che comunque hanno portato al centro il dibattito il fenomeno, penso ad Adolescence, la serie Netflix, oppure la serie appena uscita del fantastico, che io adoro, Louis Theroux, Dentro la Manosfera, che consiglio a tutti voi, ma se ne è parlato molto anche in relazione ad alcuni casi di cronaca in cui poi quest'aura dell'incel aleggia, va verificata, come per esempio del ragazzino tredicenne che nel Bergamasco ha coltellato la propria professoressa dopo aver lasciato una sorta di manifesto nella sua cameretta, si interseca spesso con la violenza e l'estremismo di destra e il suprematismo bianco, insomma. Quindi tu che ne sai, in questo perimetro, diciamo, molto confuso, se dovessimo definire un incel a una persona che non ne ha mai sentito parlare, che cosa diremmo e per quale ragione a volte si trasforma anche in un fenomeno che ha a che fare con, poi, con la violenza, soprattutto di genere?
1: Allora, proverò a farla il più semplice possibile.
0: Vai.
1: Dunque, come giustamente dicevi tu, incel sta per celibe involontario. Queste persone fanno parte di questa sottocultura online, che vuol dire che stanno tantissimo tempo su internet, in dei gruppi su Telegram, dei thread su Reddit, insomma all'interno di un ecosistema online in cui parlano tanto del loro malessere. Gli incel sono fondamentalmente insoddisfatti perché non riescono ad avere relazioni con le donne.
0: Mm-hmm.
1: E dunque, visto che le donne sono causa della loro insoddisfazione, loro si sentono titolati a odiarle.
0: Beh,
1: questo è proprio
0: ci sta. Il riassunto tre cani.
1: Il riassunto del riassunto, esatto. E come questo si interseca con la violenza di genere è presto detto, perché a un certo punto questa frustrazione deve essere agita, perché non può rimanere lì, non rimane inespressa. Di solito le strade sono due: gli incel o arrivano a compiere violenza contro se stessi, oppure contro gli altri, o meglio, le altre. E l'esempio canonico proprio dell'incel che agisce è Elliot Rodger. Elliot Rodger nel 2014 compie la strage di Isla Vista. Lui aveva 20 anni, andava all'università, non aveva mai baciato una ragazza, e a un certo punto questa cosa lo fa uscire di testa. Lui si sentiva solo, aveva tutta una serie di questioni anche di salute mentale, e a un certo punto dice: sapete che c'è? Io faccio una strage in una confraternita, ve lo annuncio anche, faccio un video, lo posto su YouTube e scrivo anche un manifesto, proprio per dirvi perché ho voluto fare questa cosa. E lui va fuori da questa confraternita, ma non ha il codice per entrare.
0: Ah, ma non lo sapevo questa cosa del codice.
1: E questa cosa a me lascia sempre basita, perché noi pensiamo sempre che uno che pianifica una strage è organizzato. E la cosa inquietante è che in questi casi non lo sono, cioè lui uccide i suoi coinquilini, un amico del coinquilino che stava lì per sbaglio, si prepara a fare questa strage e non la può fare. E quindi inizia a fare fuoco in strada, ed è così poi che abbiamo la strage di Isla Vista, e poi si conclude con lui che si toglie la vita. E questo è anche il primo momento in cui gli incel arrivano sulla stampa americana e non. Infatti pure nel 2014 la stampa italiana ne ha parlato, insomma, di questo odio per le donne, più che altro perché Elliot Rodger aveva lasciato un manifesto, cioè lo diceva in modo proprio chiaro quale fosse il nodo della questione. E poi, appunto, poi la cosa è un po' morta lì, anche perché in Italia noi abbiamo la percezione che non sia l'America, quindi certe cose da noi non succedono. Non esiste un certo tipo di violenza nelle scuole, l'accesso alle armi è più controllato, e quindi possiamo dormire sereni. Che, considerando la cronaca recente, forse
0: manco troppo, mi permetto di dire.
1: Sì, diciamo che secondo me mettere su famiglia e crescere degli adolescenti rimane uno sport estremo, ecco, perché direi che... E tutto questo poi si interseca appunto con la violenza di genere, perché voglio dire, se le donne mi negano il diritto al sesso, come pensano gli incel, contro chi mi rifarò nel momento in cui decido di essere violento? Le donne.
0: Le donne, prevedibilmente. No, che tra l'altro su questo, questo discorso si interseca con un altro discorso che stavo facendo con toni, diciamo, più leggeri nella puntata con le eterobasiche, che però, insomma, insieme a loro stavo riflettendo sul fatto che oggi anche questo, diciamo, con grande spinta algoritmica, percepisco un'enorme polarizzazione basata sul genere. Cioè, certo, è come se buona parte del conflitto, anche politico, fosse basato essenzialmente su ciò che abbiamo nelle nostre mutande, il genere in cui ci riconosciamo. È una cosa che veramente, di cui non ho memoria, veramente senza precedenti, forse ai tempi delle suffragette la tensione tra i sessi era così estrema. E questo, abbiamo smesso di... non so, io c'ho un sacco di amici maschi. Sì, c'ho un sacco di amici maschi. Vabbè, ecco, ho messo le mani avanti. Ho un sacco di amici maschi e ci parlo. Però non so, magari dovremmo ristabilire un dialogo più lieto tra i sé. Come è successa sta cosa?
1: Questa cosa secondo me è successa perché a un certo punto, come dire, c'è stata una divisione fortissima verso il fatto che le donne erano sempre... potevano aspirare a essere di più, potevano aspirare a essere indipendenti, potevano aspirare a tutta una serie di cose. Il ruolo della donna nella società è cambiato, ma contestualmente non è cambiato quello dell'uomo. Se da una parte ci sono stati i femminismi che hanno costruito un nuovo ruolo per la donna che può aspirare fondamentalmente a quello che vuole, perché è libera, non c'è stato un movimento contestuale che ha fatto lo stesso per gli uomini, e quindi loro non si sono costruiti un modello alternativo di mascolinità che non fosse quello dell'uomo che porta il pane a casa. Mm-hmm. Ma se abbiamo due stipendi, perché devi portare il pane a casa? Cioè, nel senso,
0: ce lo mangiamo insieme,
1: però anacronistico, non lo so, una volta sì, una volta te, si può discutere. E quindi questa fissità dei ruoli di genere secondo me poi ci ha portati a creare una sorta di nuovo separatismo, perché poi uno vede anche che le donne vanno sempre più a sinistra, quando si parla di politica gli uomini sempre più a destra.
0: Sì, sì, ci sono proprio dei report che lo dimostrano, soprattutto tra le persone più giovani, nella generazione Z, forse stiamo parlando, sì, dello stesso report, e questa, sì, cosa mi ha abbastanza colpita.
1: È molto inquietante, e anche perché poi dici, scusate amici, ma in che senso? Perché? Perché invece di aderire a questa cosa che non è neanche vantaggiosa per voi, perché onestamente questo modello di famiglia che forse boh esisteva negli anni 50, ma in modo così rigido,
0: è estenuante soprattutto per gli uomini.
1: Ma certo, ma anche perché tutta questa responsabilità, questo immobilismo emotivo, ma davvero vi conviene?
0: Ma cioè, chi va a chiesto? Posso dire con grande franchezza.
1: Ma tra l'altro, ma perché? Cioè, ma avete l'opportunità di dire no, non ci va bene, ricominciamo da capo, invece no, no, ci piace, teniamocelo stretto, teniamocelo proprio stretto. E poi quando tu dici, scusami, ma tu comunque non rientri in questo standard, cioè non rientrare nello standard ti provoca sofferenza, perché anche questo fa parte dell'essere incel, che non rientri in uno standard di bellezza, prestanza fisica, successo economico, successo sociale, e però quello standard te lo tieni perché ti dà sicurezza, è una sorta di coperta di Linus un po' tossica, potremmo dire, perché alla fine po' sindrome di Stoccolma, anche se insomma è stata debancata anche la sindrome di Stoccolma, però ecco.
0: Suona bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, ti interrompo per ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, poi continuerò con le mie domande croccanti. Questo pezzo è degli Arctic Monkeys, fulgido esempio di mascolinità non tossica, non lo so. vediamo.
1: Non lo so.
0: Spero che riporti la pace tra i sessi anche per mere ragioni riproduttive, questa traccia che si intitola
1: Do I Wanna Know.

0: Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys, pezzone portato dalla mia meravigliosa ospite Beatrice Petrella, giornalista investigativa che si occupa prevalentemente di argomenti sgradevoli, dicevamo nella intro.
1: Poteva andare peggio.
0: Andare peggio.
1: Ma voglio parlare del fatto che comunque questa radio molto seria non si tagliano le uscite delle canzoni.
0: Guarda, questa è
1: Possiamo
0: una mia
1: dirlo,
0: policy.
1: che qui parliamo di cose belle.
0: Grazie. No, questa è una mia policy, felice che lo apprezzi perché l'ho detto in diverse occasioni. Io da ascoltatrice detesto quando gli speaker tornano a parlare sulla coda della canzone, perché io proprio da nerd della musica la devo sentire tutta fino all'ultimo secondo. Quindi dovrete passare sul mio cadavere per farmi tagliare un pezzo mai. Vedi, posso dire anche la parola cadavere in questa trasmissione,
1: Beh,
0: a
1: non
0: differenza
1: sarai
0: di
1: censurata
0: Instagram.
1: su Instagram, via.
0: Lo devo scrivere col 3
1: Eh
0: e
1: sì,
0: col 4,
1: col 4 della
0: cadavere.
1: D, sa,
0: Comunque,
1: un po'
0: torniamo.
1: tanto.
0: Torniamo ai nostri cari, beh, sono i nostri cari incel, insomma, dipende dai giorni, a
1: Ma
0: volte
1: sì,
0: provo
1: dai.
0: anche tenerezza. E, no, perché appunto un tema molto interessante che stavi accennando, a cui stavi accennando prima, era il fatto che il fenomeno si leghi alla crisi della mascolinità e che quindi poi crei uno standard nuovo e poi alla fine tendenzialmente irraggiungibile per i maschi stessi, uno standard estetico, uno standard di forza economica, uno standard di forza fisica, di moralità, e che non fa poi che accrescere quella che, non se ne parla spesso, ma è una vera e propria emergenza di salute mentale, perché in Italia il 78,8% delle persone che, si uccidono, per mano propria, che muoiono per suicidio, è uomo. E quindi questo dato lampante comunque ci mostra innanzitutto che se andassimo tutti un po' più in psicoterapia saremmo più felici, ma che oggettivamente la mascolinità non è solo in crisi, diciamo, a livello simbolico, è una vera crisi proprio di salute mentale. E il
1: Sì.
0: patriarcato è un accollo pure per i maschi, insomma.
1: Ma sì, ma certo, il problema è che bisogna lavorare insieme per smantellare.

0: parlo questo patriarcato, non possiamo accollarci anche questo lavoro noi da sole.
1: No, facciamo già troppe cose.
0: Non sta funzionando. Tipo il lavoro di cura di qui sopra.
1: Esatto, no, no, veramente.
0: Amici, no, infatti, è un lavoro di gruppo.
1: Per questo ti volevo anche chiedere, tu che per fare questa inchiesta ti sei proprio imbucata in dei gruppi Telegram, se ti va di citare insomma qualche esempio. Prima si parlava per esempio di valutazioni, di looks maxing, cioè sì. Come funzionano i gruppi di incel?
0: Allora, dipende. Di base se uno va sui forum, perché poi sono un po' vintage, quindi hanno anche i forum oltre ai canali Telegram, e ci sono proprio delle sezioni dedicate a cose diverse. E c'è una che per me era stata particolarmente straniante, che era quella delle valutazioni. Nel senso che queste persone mandavano le loro foto su questi gruppi e chiedevano di essere valutati dagli altri utenti, da 0 a 10, ricordando che sotto il 7 non è vita, cheat, e mediamente un incel sta tra il 3 e il 4. E a me la cosa che veramente distruggeva era che loro mandavano questa foto e tipo dicevano io sono proprio brutto, mi sento un 5 meno meno. Arrivavano gli altri. No, no, vedi, secondo me sei un 4 perché hai i gomiti così, hai le ginocchia così. E quindi era un'asta al ribasso.
1: Devastante.
0: Sì, era terribile. E quindi tu stavi lì e vedevi questi che si buttavano ancora più giù tra di loro. Ma questo trattarsi male in realtà cementava il gruppo. Cioè questa è una roba, dici... Perché? Perché ci stai? Perché ci rimani? E le persone con cui ho parlato mi hanno detto, ma guarda, ci rimani perché ti riconosci. E quando ti senti visto, anche se la dinamica è questa, rimani. E l'ho trovato devastante. Come ho trovato devastante che poi fanno questa roba delle valutazioni anche con foto di persone famose, ma anche con foto di persone prese da profili Facebook, profili WhatsApp, eccetera, eccetera. Quindi tipo foto di coppia, perché ci sono persone su WhatsApp hanno la foto in coppia, sì, sì. Quindi allora no, lei è un 8, lui palesemente un 4, però probabilmente ha i soldi. Perché poi, allora, il punto è che c'è sempre una spiegazione per tutto.
1: Ok.
0: E quindi allora ogni persona ha un valore, e il nostro valore è dato da una combinazione di estetica, status economico, e status sociale. Quindi tu puoi essere...
1: No, io sto pensando al mio... Vedi che è un meccanismo che funziona mentre ve lo dici.
0: Certo che funziona perché dà ordine a un mondo caotico. Quindi se tu dici in tasta tua sei un 8, puoi dormire serena perché comunque sei un 8. Certo, sarà difficile che punti a un uomo 10, però comunque dai, sei un 8. Se ti può interessare, io partivo molto svantaggiata perché dal loro punto di vista io sono una bora coi tatuaggi.
1: Aspetta, tu hai messo la foto tua?
0: No, io non ho messo la foto mia. No, no, no.
1: Allora, loro l'hanno
0: preso. No, allora, quando io mi sono infiltrata, chiaramente ero un'altra persona con un'altra foto ed ero un maschio, perché sennò non ti fanno entrare. Quindi, quando però ho vinto il premio e quindi hanno scoperto che c'era, ci sono varie, c'erano, non lo so adesso, varie conversazioni sul forum dei brutti dove c'ero io con la mia foto e dove si facevano valutazioni.
1: E quindi tu sei una bora coi tatuaggi?
0: Sono una bora coi tatuaggi e la domanda successiva è...
1: Eppure io allora?
0: Non lo so, però qualcuno ha detto però è buona, quindi non sappiamo la situazione come si sia dipanata, ma la domanda successiva era chissà com'è il fidanzato. E quindi c'è stato questo momento di ricerca al mio compagno che poi non ha social, quindi auguri.
1: Wow, e l'hanno trovato?
0: No.
1: Ah, ok, no, no. Quindi ottimo.
0: No, per ora tutto ok, però insomma, io lì, a quel punto lì ho cominciato a preoccuparmi, perché certo, sinceramente finché la cosa era in capo a me, e quindi io avevo ricevuto dei messaggi orribili, parliamoci chiaro, però era ancora nell'ambito dello gestibile, comunque il premio Morrione ti dà supporto legale, quindi qualsiasi cosa, non sei abbandonato al tuo destino, che è una cosa molto importante quando fai inchiesta, in ogni caso, ma soprattutto se sei giovane. Perché comunque il premio Morrione è un premio per under 30. Certo. Quindi, insomma, essere tutelati da tutti i punti di vista è veramente tanto importante. E al netto di tutto ciò, quando poi ho cominciato a pensare che poteva essere un problema per le persone a me vicine, non una gran passeggiata di salute. Diciamo, il vantaggio è che a livello di sicurezza informatica era stata studiata molto bene come inchiesta. Quindi ok, però se poco fossi stata con una persona più facile da rintracciare...
1: E vive i fidanzati senza social, manco il mio ce l'ha, non li troverete mai, mai, maledetti.
0: I nostri misteriosi fidanzati.
1: A noi ce potete pure da 5, me frega niente, ma il fidanzato mi ha 10 per me. Ok, basta.
0: Totale.
1: Ascoltiamo un altro pezzo, poi volevo parlare un po' di giornalismo. E questo pezzo, vabbè, l'ho scelto per il titolo che crea questo contrasto più o meno ironico con ciò di cui stiamo parlando. È un pezzo di Sharon Jones and the Dub Kings del 2015 e si intitola My Man is a Mean Man.

0: Siamo tornati qui su Wunderkammer. Io sono invece Beatrice Petrella. Stiamo parlando di temi scomodi nel giornalismo. E quindi ecco un'altra cosa che volevo chiederti, visto che insomma l'hai accennata un po' nel blocco precedente, per usare un linguaggio radiofonico, è se tu avessi al posto mio una persona molto giovane che sogna di diventare giornalista investigativo, che consiglio gli daresti? Perché effettivamente è un mestiere piuttosto pericoloso, cioè se non erro sì. Di recente c'è stata la giornata proprio per la tutela dei giornalisti.
1: Sì, è stata la giornata internazionale per la libertà di stampa e... siamo al punto in cui dobbiamo dire journalism is not a crime, il giornalismo non è un crimine, guardate, ci fate fuori, occhio che ci state facendo fuori, e se fate fuori noi poi la libertà di stampa, lo stato di diritto, azza, aiuto.
0: Ve conviene che ci sta.
1: Male, male, male, non bene, questa era in grande sintesi la mia tesi magistrale. Perché comunque anche nel 2020 c'aveva un po' di problemi, tipo che ha fatto fuori una giornalista a Malta, un altro in Slovacchia, sì. Quindi insomma... non un'aria pazzesca, ma detto questo, per me continua a essere il mestiere più bello del mondo. Ci ho detto, ecco, se ci fosse davanti a me una persona più giovane che vuole fare questo mestiere, io forse la prima cosa che direi è bellissimo, ma occhio. Perché sinceramente io credo di aver approcciato tutta una serie di cose con tantissimo entusiasmo, tanta cura, ma magari di non aver messo in conto che questo lavoro avesse delle conseguenze, o comunque di non aver valutato quanto queste conseguenze fossero vere, perché magari appunto la questione degli incel, l'odio online è vero, cioè io avevo i DM di Instagram intasati di messaggi molto brutti e io prima di imbarcarmi in questa cosa non ci avevo pensato all'effetto che mi avrebbe fatto vedere tutta una serie di cose scritte su internet su di me, che comunque ok, tu puoi spegnere il PC, ma quelle robe stanno lì. E a me è andata anche bene, perché a me nessuno ancora mi ha querelata. E cioè, nel senso...
0: posso dire, questa non è video, ho appena fatto le corna, Beatrice. Io per dovere di cronaca, appunto, io segnalo che ho appena fatto le corna.
1: Non si sa mai, perché appunto io faccio inchieste sociali. No, però appunto nel momento in cui tu non fai inchieste sociali, ma fai quello che in gergo si chiama follow the money, quindi indaghi aziende e flussi di denaro, è un attimo. Poi per carità... a me qualcuno aveva detto, beh, quando ricevi la prima querela vuol dire che il lavoro sta andando bene. Per carità di Dio, però guardiamoci in faccia. Comunque ti ritrovi a fare questo lavoro molto spesso, per non dire quasi sempre, da freelance. E quindi devi avere una rete non solo di persone con cui collaborare, perché non è un lavoro che si fa da soli. Ecco, una cosa che uno si deve mettere in testa è che il giornalista che va e trova lo scoop mediamente non esiste. Perché guardiamo anche oltre. Oltre... sì, io il progetto l'ho presentato da sola, perché il premio Morrione ti permette di presentare le cose o da solo in gruppo, ma comunque tu hai un tot di tutor che ti supportano nel lavoro e puoi ingaggiare delle persone che lavorino con te. Quindi cioè, oltre è figlio di una squadra, per dirne una.
0: E poi avevi appunto le tutele del premio Morrione, che certo. Dicevi, certo, legali, che insomma non sono secondarie, perché...
1: ma no, ma anche avere un avvocato che riguarda il tuo lavoro e dice tutto ok, puoi dormire serena, è un grandissimo aiuto. Anche l'opportunità di sceglierti la squadra con cui lavorare, perché il tutor ti viene assegnato, però tu hai budget col premio Morrione, quindi puoi dire vorrei lavorare con qualcuno. Nel mio caso la mia tutor era Michela Mancini di Radio 1 ed è stata una guida fondamentale. Per quanto riguarda la produzione, mi sono affidata a Jonathan Zenti,
0: che salutiamo,
1: che è stata un'altra figura fondamentale, perché impari tutta un'altra serie di cose che se non hai l'opportunità di lavorare all'interno di un contesto che può essere una redazione, non le vedi queste cose. Quindi tutto questo per dirvi, se siete under 30 e volete fare application non per quest'anno ma per l'anno prossimo al premio Morrione, io ve lo consiglio con tutto il cuore. E non deve essere un momento spot, però per me è stato veramente, c'è un prima e un dopo quel premio là.
0: Sì, sì.
1: E non solo perché ho conosciuto le persone splendide, cioè io sono ancora amica con il gruppo dei finalisti, siamo ancora tutti amici, e non è scontato, perché è un mestiere fatto di gran solitudine, quindi io direi
0: competizione,
1: sì, solitudine, sì. Cioè è detto fra noi in ambientaccio, quindi allora i miei consigli di sopravvivenza sono: occhio, dovete essere molto razionali quando fate questa roba qua, perché non fatevi prendere da oddio porto questa cosa a casa, un attimo, è vero? Si può fare? il gioco vale la candela, perché anche lì non, secondo me non c'è niente che valga più della sicurezza di un singolo individuo, onestamente, soprattutto a livello di una persona che inizia. Uno. Due, fate rete. È importante fare rete, perché i lavori grossi non si fanno mai da soli. Fate amicizia, anche e soprattutto se siete freelance, cercate un posto in cui stare bene, cercate degli amici e dei colleghi e createvi una rete di supporto. Perché anche se magari non lavorate sulle stesse cose, avere qualcuno a cui dire oddio, non lo so, questa cosa non sta andando, chiedere un parere, magari ti danno una mano con una cosa che tu non sai fare e viceversa. Quello è oro, è veramente oro. Chiedete aiuto, chiedete e fatevi spazio. In bocca al lupo.
0: Sei mega saggia, che bello. Allora, ascoltiamo una canzone, torno con altre domande. E questa canzone in realtà, ah no, non l'hai portata tu, ho portata io, niente, scusa, la presento io. È di una producer italiana che vive nel Regno Unito ed è molto brava, si chiama Maria Chiara Argirò e questo è Time, da Closer del 2024.

da finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione, o te.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

più tempo. Ora l'ho speso per te, te. Non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Zero. Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
1: È assurdo, sta roba.

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. C'è la cavilla che mi letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

出来。

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro. Un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è
1: Ti manca l'aria.

nella canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Metro booming. Heroes and villains.

a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

Lady, l'hai fatto.

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

se allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

visto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi, ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

store the records. I call the

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e Rayplay Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui
1: Pierluca
0: Mariti.
1: Vai! Ciao Giada, ciao ascoltatrici, ascoltatori e ascoltatori, in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
1: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni in radio dopo Pasquetta. Però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico ma chi ce l'ha fatto fare? Ce l'ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua, quindi
0: eccoci
1: rallentati
0: qua.
1: Noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo,
0: veniamoci incontro oggi.
1: Vita lenta, hashtag
0: lenta. E stavamo condividendo prima dell'inizio di questa diretta anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non mangiavo così tanto.
1: Io pure, cioccolata, è matematico, c'è proprio un'equazione, un teorema, per cui dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento, not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro.